0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 2:06.
1: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
2: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
1: Radio Asolo International, semplicemente una questione d'amore.

divorato dall'aria, bestemmie dei venti, passaporto all'utopia.

pazza, la mia penna senza inchiostro, sulla rovina delle idee, il molo è sempre lì, pronto ad accogliere ogni uomo disperato, sorpreso.

cosa, che se tu guarda a me, io mi innamoro così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché

dopomè. Una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai.

0: Radio Asolo, belle emozioni musicali.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera,

parlammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega.

intelligente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Spiali l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel ventre.

ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 3.
2: Radio Asolo.
3: Radio Asolo.
2: Scarica l'app. Sarà sempre con te.

0: Ahoy!
1: Ahoy!
0: Previs, ahoy!
1: Note, note, Tommy!
0: Note, note, note!

0: Sentite musica dalle frequenze di Radio Sol International.
1: Una voce, una chitarra, più poche lune.

vita, la musica accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Tradizione in ogni melodia. www.radioassolo.it.

lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo gli chiedo. La porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, ma in cuor l'ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, io vivo sol per rivederla un dì. Son figlia de mi

55 6 77 04 23. Risponde Radio Aslo International. Pronto, è Radio Aslo.

Sei stata mai felice, stretta fra le mie braccia, quando te lo chiedevo nascondevi la faccia e adesso

0: Stai ascoltando Radio Asolo.
1: Dietro i monti tramonta il sole. Mormora una preghiera una mamma, 100 mamme, una preghiera al Signore.

Radio Asolo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Il piacevole ascolto della bella musica.

0: Rumba King himself, Xavier Cugat and his orchestra, coming to you from the starlight roof of the Waldorf Astoria Hotel at Park Avenue and 50th Street in New York City. This is Blake Ritter speaking.
1: La musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

0: mi venga un colpo se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 7:03.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asia
0: illumina il mattino.
2: Di sicuro faremo la figura da turisti. Si cammina veloci ma si guida a passo d'uomo. Una visita al castello e mostra sui cubisti.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. E se locale, è ancora più conveniente, perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asolo, in sintonia con te.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 8:01.
1: Pubblicità. La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: In italiano si poteva tradurre il triste. Se qualcuno non capisce, sfiga per lui, perché tanto alla radio ascoltate il 90% di musica americana e non capite un cazzo, potete una sera ascoltare il dialetto modenese con lo stesso effetto.
1: Absolutamente questa batteria, un primavera, mai più!

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: E il buongiorno si vede dal mattino.
1: E tu, guardandoti allo specchio, non ti trovi carino? Allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
2: Radio Asolo,
1: illumina il mattino.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
3: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
4: E te ne siamo grati.
3: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
4: E te ne siamo ancora più grati.
3: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
4: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
3: Te ne saremo grati noi.
4: Te ne saranno grati loro.
3: E da...
4: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
5: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: che mi venga un colpo se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: guardandoti allo specchio. Non ti trovi carino? Allora sorridi, inverti la ruota e alza il volume.
1: Ma no, no, così, ma stai attento.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asia
0: illumina il mattino.
2: Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Pubblicità, pubblicità.
3: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

letto e di notte sentire Sidonia.

Radio Asolo International. E pezzo musica. Radio Asolo International, piacevolmente tua sempre di più.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asolo, in sintonia con te.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Asolo, telefono 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
3: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancor più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 13 e 2 minuti.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
4: Oh.

faceva il palo nella banda dell'Urtiga, ma l'era sguercia il che vedeva quasi più. E lei sta in sì che Yanciapa senza fatica, Yanciapa tuc, ma proprio tuc, era che lui. Era lì fisso che scrutava nella notte, quando passa proprio davanti a un pulè, insieme a un ghisa tricariva e un metronotte, nanca una piega lui la fa, nanca un plissé.

ci sono stati pugni, spari, grida e botte. Ia mena via, che era già quasi mesdì. Lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, e che vedeva i stes de not come del dì. Ancora adesso è lì che

e il disma come mi me la senchi de fora. E l'urle sa il signor quando è che venga in su. E poi il bottino me le porta in su a cerniera. Un top per volta a fa in

non ha neanche un gran valore, non pretende quasi niente e si vende facilmente senza troppa dignità. Sì, sì certo, come vuole lei, come desidera. Solo se mi consente volevo dire una cosa, una soltanto. Ah no? Non c'è niente da dire, ha ragione. Mi scusi, comunque disponga pure di me quando vuole. Buona questa.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

4 anni di Sardegna vuol dire, come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere questa roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.

immagine strappate e non i miei capelli e le mie margherite. Senti, io avrei un'idea. Telefona, chiedi di lui e poi ci parlo io. Gli dico che è già tardi.

0: Controllo collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio ASL International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Per le vostre richieste chiamate Radio Asolo International. Radio Asolo International 0423 55 677.

La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato. Tu che stai

Ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: solo un sogno.
1: Radio Asolo International colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.
2: Eh?

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 17 e 2 minuti.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

Ecco il mo' di campagna agreste, dove la vita cammina, cammina. Nei broli annerisce l'uva, quest'anno il raccolto è migliore,

intorno si vede sorgere un mondo nuovo di cose nuove. Mucchi di stracci ingombrano la strada, coppi caduti e rami rotti e pali fradici, bocche scucite.

giacciono gioielli veri sotto il regime tra le erbacce. Smurata è la mura dell'orto, dilaniato il nostro cuore lontano. Padania sei la mia terra, derisa e venduta dal folle latino.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

La città, la musica, accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Tradizione in ogni melodia. www.radioassolo.it.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Sintonizzati sul circuito amico.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

caffè. Mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

la Lili, dolce dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No no no no no no no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella bella bella bella così, mia mia mia mia mia mia mia mia. No no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: piacerà.
1: Il sistema impone che prima che uno possa giungere al successo debba essere schiavo. Ma questo può diventare un processo molto arduo. Solo pochi possiedono la spinta necessaria per sopportare le migliaia di offese e sofferenze che fanno parte.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Che olà, guarda, pronto, guarda che bello, pronto ad andare a Morose. No, signor, cosa facciamo con questi cavi? Li vuoi tutti in drio?
1: Ah, no, va, chiedi pure.
2: Sì, va,

Yazoo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.

0: Filomena, ricordati che io amo te, solo te, solamente te e tante altre come te. Che Dio te conservi la vista, perché con quel naso fracato in dentro, come te può dargli a metterti su io, c'hai? Ti amerò sino alla morte e anche prima. Ascolta, Filomena mia, sta serenata scritta per te e premiata con 6 mesi con la condizionale alle corse di San Siro il 30 febbraio dell'anno 21 in una giornata di terremoto. Ascolta, gioisci, trema, suda e povare mengo. Forza maestro, in si bemolle, 3/5, la maggiore e un doppio de Barbera.
1: È il ben che mi te voglio, mio tesoro, se un amor soave senza fin, quei labbri tui color de pomidoro, me fa venire ogni giorno più cretino.

quei cavei divini impetroliati, me metti fuoco vivo nel cervello. Quel giorno che saremmo già sposati, ti darò tutto, cuor e caramello. Ami me Filomena e mi te giuro, te soddisferò come un cagnolin, laverò i piatti.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio Isola International. Musica da bere.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 21.
1: 107, 750, 90.100 MHz. Le nostre frequenze. Radio Asolo International.

Bene, adesso veniamo a un canto che era un po' l'emblema di quell'epoca lì, lo cantavano in tutte le osterie. È intitolato Por conforter ma pesance. Erano tristi. È un canto crociato. E qua proprio c'è il grido di guerra dei crociati. Mort Mahom. Lo cantavano spesso nei momenti di disperazione, nei momenti di vittoria. È un canto che ha secoli, ma una carica di fede, una carica di guerra, una carica anche di principio. Por conforter. Tebaldo di Navarra era uno di loro.

0: Grazie.
1: Radio Asolo, la musica della tua vita.

0: Radio Asolo.
1: Radio Asolo.
0: Firma solo la buona musica.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

Radio Asolo International. Effetto musica. Radio Asolo International. Piacevolmente tua, sempre di più.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Stai ascoltando Radio Asolo.

0: Dov'è? Dov'è?
1: Pronto? Casa Borilli Baratti Barotti Boffa.
0: Sì, che sarà?
1: Il mio papi.
0: Sì, glielo chiamo, c'è la segreteria telefonica.
1: Ti ho beccata, facevi dire dalla segreteria telefonica che non c'eri. Stasera ti ho beccato, e qua paghi quello e questo.
2: Sono pronto.
1: Oh, ti vengo a dire.
2: Dimmi
1: tutto. Mi servono 50 milioni di dollari.
2: Alla faccia del...
1: Perché io mi sono fidanzato con Madonna.
2: Ah, quella che stai
1: a dire stronzate, non è quella che pensi tu, voi ce l'avete a Roma.
2: Scusami.
1: Io qui a Beverly Hills.
2: Dove?
1: Tutte le sere al Macan Hotel. Sto con Madonna.
2: Quella che sta a Roma.
1: Faccio il produttore cinematografico.
2: Ho piacere.
1: Ho prodotto.
2: Che film?
1: La mutanda insanguinata.
2: Bene. Poi?
1: Tre canguri a Hong Kong.
2: Titolo originale, mi fa ridere.
1: Il fratello più piccolo di Rambo.
2: E chi è?
1: Come chi è? È quella che include lo stampo.
2: Vengo a spedire uno schiaffone.
1: Non so che non ridi.
2: Capito, no?
1: Senti, a proposito, la mamma come sta?
2: Come deve stare? Io preoccupata.
1: E tu la fai disperare.
2: Ci vuoi fare? Ormai è andata.
1: Dunque ti vengo a dire.
2: Sì, dimmi.
1: Qui ci sono palmiti, meteoriti, sanguaciti e ossa arrugginiti.
2: Ogni
1: giorno vediamo le nostre jeep fuori strada e ce ne facciamo di cotte e di crude. Saltiamo, sorbettiamo e baciamo,
2: C'è un culo così, che fa?
1: Ancora in Italia con i scioperi di Cobba, state voi. Ho letto sul giornale, fate schifo al cazzo.
2: Non esiste volgare.
1: Qua non esiste uno che sciopera, tutti i miliardari.
2: Lo so, e poi invece ci
1: possiamo... Vai al ristorante, c'ho un miliardario. Vai al cibo, c'ho 2 miliardari.
2: Poi?
1: Vai al teatro, 4 miliardari.
2: Poi?
1: Vai alla mente, 5 miliardari.
2: Sì.
1: Vai allo sciopero, non c'è un miliardario. Vabbè, ora non ci vado. Qua c'è uno spazio che fa impressione.
2: Vengo?
1: Tu incontro un amico. Ciao. E sta proprio di champagne.
2: Con
1: due amici, po. Ma fa tutti più. Po. 2 bottiglie di champagne. Facevo la vita vera.
2: Beato te.
1: Quindi spinelli, spinotti, spinelloni, qua non si capisce, è un tourbillon di sesso.
2: No,
1: perché non puoi venire.
2: Perché?
1: E chi mi guarda, che dura una certa età.
2: Qua
1: va il ragazzo dagli 8 ai 14 anni.
2: E invece il danno?
1: Il resto non c'è. Tutto il resto è soia.
2: L'anima di chi te muore.
1: No.
2: Il dinero vengo.
1: Sì, no.
2: Lo vedi, adesso mi è in culo.
1: Non devi venire, non puoi venire. Esci all'aeroporto, vieni, anziano, niente, qui a Los Angeles, anziano vogliamo, vattene.
2: E invece i soldi?
1: Qua ci sono 3 categorie, produttori, arabi e miliardari.
2: Io sono ricco.
1: Tu potresti venire, ma se posso, il passaporto ritirato,
3: controllo collegamenti.
4: Controllo eseguito, tutto a posto.
3: OK.
5: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio Asolo International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

passo via. Un po' di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio Asolo International colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.
2: Eh?

0: Stai ascoltando Radio Asolo.
1: Grazie. Questo punto è un piccolo balzo indietro nel passato, 71, con un sguardo verso il cielo.

famose facce di Ofe. Ah, eccoci qui.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: È mezzanotte e 7 minuti.
2: Radio Asolo, la musica che piace un po' di più.
3: Dalle sacre scritture, la parola, giorno per giorno.
4: Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Dai Romani 5:1. Pace con Dio. La pace con Dio è il principio di ogni vera pace. Il vulcano Etna ogni mattina copre con la sua ombra una parte della bella e soleggiata regione della Sicilia. Ma molti abitanti della Sicilia non fanno caso a questo avvenimento importantissimo e bello. Non ne parlano come un evento straordinario, ma continuano a compiere ognuno le proprie attività giornaliere. Quell'ombra, però, che si muove silenziosamente nei gradini delle case, ricorda loro che all'interno della montagna c'è un temibile vulcano che con la sua eruzione può rovinare il più bello dei paesaggi. Ma c'è però un'ombra più inquietante di quella del vulcano Etna che si trova su questo nostro mondo, ed è la maledizione del peccato. Nessuno può vivere in pace fino a quando non è riconciliato con Dio. Quando crediamo in Gesù Cristo, siamo sicuri di essere protetti dalla condanna e abbiamo pace per Lui. Non ci resta che seguire i Suoi comandamenti. Così diventiamo amici di Dio e Lui amico nostro. Se nel nostro cuore c'è il Signore, la Sua grazia sarà il nostro rifugio, un riparo dalle debolezze

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il Tempio celeste di Dio saprà

0: pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
2: prega

0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza colpa,
1: prega per noi.
0: Madre amabile,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di ogni lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tempio di gloria,
1: prega per noi.
0: Modello di vera pietà,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza il peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Radio Asolo, un lungo viaggio di grande musica.
1: 107-750 Radio All International.
2: Asolo.
1: È una questione
3: di stile.

55 6 77 04 23. Risponde Radio Aslo International. Pronto, è Radio Aslo.